0: 站住！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快 再有弄虚作假，杀无赦！你们到底把彩儿怎么样了？啊！公主，彩儿，你怎么样了？我对不起你，彩儿，我不该让你去冒那个险。彩儿，
1: 彩儿没事，可是薛大哥他病了。什么？薛大哥他病了？他生了什么病？我也不清楚，但是他病得不轻。
0: 里应外合的事儿，我没有跟他提。还有，他让我给你带封信，但是我不得已的情况下，我给吞了。没关系，没关系，最重要的是你平安回来就好了。彩儿，薛大哥，他说什么了吗？
1: 没有。
2: 皇上，微臣因醉酒误事。
3: 甘愿受罚。哎，
4: 好，你以后就奉旨戒酒吧。宝林、宝庆，你们两个做监护人。
5: 遵旨。
6: 平身吧。
7: 谢皇上。
6: 哎呀，老黑呀，老黑，你是再三的犯错误，臣不免想。